7:30 senza lui, è un cuore di metallo senza l'anima, è un freddo del mattino bigio di città, a scuola un banco vuoto ma dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei.

0: Máxima. Máxima FM.
1: Me despeche de andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono

ci può. Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono